0: col contratto nuziale, il notaio è sulle scale, ipso facto qui verrà.
1: Bravo, bravo, passi subito.
0: Vuoi chiamarlo, vuoi chiamarlo?

0: li vedono, ma se li incontrano.
1: Non vi ascolta.
0: Serenatevi, ritranquillatevi. In me fidatevi, ben tutto andrà.